0: lo più tatai.
1: Di la che coca e guacui gusto.
0: Giro giro.
1: Giro
0: giro. Giro in town ngarig jutai. Anindo. Kaki mong sayaw dai. Urat ka. Pupang lor.